radiovicenza.com.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

three. Come on, girl.

0: Conoscenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:03.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Radio Vicenza.
1: Top of the Tops, il meglio del meglio.
2: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: 21 maggio, guardiamolo questo cielo, vediamo che cosa le stelle ci consigliano di fare. Alle Arieti, o agli Arieti, diciamo, bando alle chiacchiere. Dimostrate soprattutto con i fatti quanto valete. Toro, contate su una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. Gemelli, le stelle saranno con voi per qualsiasi iniziativa. Cancro, giornata giusta per compiere un passo avanti nel lavoro. Leone, dovrete faticare un po', ma i risultati saranno apprezzabili. Vergine, giornata delicata in cui dovrete muovervi con cautela. Bilancia, nel settore sentimentale cercate di essere meno creduloni. Scorpione, la vostra prontezza di riflessi vi sarà di grande aiuto. E Sagittario, giornata delicata, però vi muoverete con disinvoltura. Capricorno, qualche piccola difficoltà tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote. Acquario, organizzatevi in modo preciso ed efficiente. Pesci, e qui concludiamo, giornata un po' faticosa, muovetevi quindi con cautela. Questo è il consiglio degli astri ed è il consiglio che vi danno le stelle. Siete liberi di crederci o meno, io intanto vi auguro una buona giornata. L'oroscopo del giorno.
1: All the hits. Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti. Giovedì mattina, 141esimo giorno del calendario, 21 di maggio, mancano 224 giorni per arrivare alla fine dell'anno. Apriamo assieme anche questo giovedì.

0: vediamo quello che è capitato negli anni in questa data. Iniziamo dall'anno 996, quando il sedicenne Ottone III viene incoronato Sacro Romano Imperatore. Facciamo un salto nel tempo e passiamo al 1904. A Parigi viene fondata la FIFA. 1932, Amelia Earhart diventa la prima donna a completare la traversata dell'Oceano Atlantico con un volo senza scalo. 1937, il generale dell'esercito italiano Pietro Maletti, nell'esecuzione degli ordini impartiti, si rende responsabile del massacro di Debra in Etiopia, sterminando 449 tra monaci e diaconi. 1991, l'ex primo ministro indiano Rajiv Gandhi viene assassinato da un terrorista kamikaze. 2006, in Montenegro si svolge un referendum che dichiara l'indipendenza dalla Serbia.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda San Costantino il Grande, Santa Giulia e San Vittorio e compagni.
1: Radio Vicenza.

compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a Paola Saluzzi, giornalista e molto familiare pubblico televisivo, nata nel 1964. Buon compleanno anche a Marco Carta, cantante nato a Cagliari, ha esordito ad Amici di Maria De Filippi, ha confermato il suo successo con la vittoria al Festival di Sanremo del 2009. Marco Carta è nato nel 1985. A

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta, bello, senti qui.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 21 maggio del 1927, quando Lindbergh completava la prima trasvolata atlantica senza scalo. Da New York a Parigi, attraverso l'Atlantico, un volo ininterrotto verso la leggenda Il Progresso, con l'impresa del giovane pilota americano, si entrò nel vivo della stagione d'oro dell'aviazione, che da quel momento conobbe uno sviluppo incontenibile.

vediamo quello che è capitato negli anni in questa data. Iniziamo dall'anno 996, quando il sedicenne Ottone III viene incoronato Sacro Romano Imperatore. Facciamo un salto nel tempo e passiamo al 1904. A Parigi viene fondata la FIFA. 1932, Amelia Earhart diventa la prima donna a completare la traversata dell'Oceano Atlantico con un volo senza scalo. 1937, il generale dell'esercito italiano Pietro Maletti, nell'esecuzione degli ordini impartiti, si rende responsabile del massacro di Debra in Etiopia, sterminando 449 tra monaci e diaconi. 1991, l'ex primo ministro indiano Rajiv Gandhi viene assassinato da un terrorista kamikaze. 2006, in Montenegro si svolge un referendum che dichiara l'indipendenza dalla Serbia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Buongiorno Vicenza!
20: Buongiorno Vicenza!
19: La mattinata della radio che parla di te!

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una situazione, quella che si prospetta per i prossimi giorni, pienamente estiva. Arriva in queste ore l'anticiclone subtropicale, si distende bene un po' su tutta l'Europa a garantirci belle giornate di sole e dal clima estivo. Si comincia oggi con una giornata pienamente soleggiata anche in quota, a temperature attese nel pomeriggio attorno a 27 gradi. Da domani clima pienamente estivo, domani un venerdì con sole pieno e 28 gradi, ma soprattutto di fronte ad un fine settimana che si annuncia splendido, sabato e domenica due belle giornate di sole, ma soprattutto con temperature pienamente estive, sia sabato che domenica raggiungeremo i 30 gradi. E domenica il pomeriggio si farà anche leggermente afoso, così come ancora più caldi saranno i giorni di lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana, quando le temperature pomeridiane, pensate, potrebbero toccare i 32 gradi. E questo dopo la neve caduta a bassa quota nelle ore finali di venerdì e nella giornata di sabato, quindi davvero strano, questo maggio ci proietta da una situazione invernale a una pienamente estiva in sostanzialmente una settimana. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. More music. Radio Vicenza. Top. Albe Tops. Il meglio del meglio.

0: Il 21 maggio del 1927 Charles Lindbergh completò il primo volo transatlantico in solitaria senza scalo, atterrando a Parigi dopo 33 ore e mezza di volo su un piccolo monoplano. Quella di oggi è la giornata mondiale per la diversità culturale e per il dialogo e lo sviluppo, decretato dall'UNESCO. E anche la giornata mondiale del tè. E allora prendiamoci un tè, vi auguro una buona giornata e vi aspetto domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità. Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Incidente mortale oggi a Rettorgole di Caldogno intorno alle 13.30 in via Ponte Marchese all'incrocio con via Chiesa. Uno scooter si è scontrato con un'auto. A perdere la vita il conducente del motociclo, un uomo di 60 anni. Inutili soccorsi, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale. Sicurezza nel Vicentino al centro del vertice con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il presidente della provincia Andrea Nardin parla di incontro positivo. Annunciati più agenti, pattugliamenti specializzati e investimenti tecnologici. Nardin chiede ora maggiore tutela per aziende e abitazioni private contro furti e criminalità e attenzione massima anche al fenomeno delle baby gang. E il sindaco Giacomo Possamai ha definito positivo il confronto con il ministro, chiedendo un segnale concreto con l'arrivo di più agenti. Il primo cittadino ha sottolineato il calo degli organici della Polizia di Stato negli ultimi anni e la necessità di rafforzare la presenza dello Stato per garantire sicurezza reale e percepita dai cittadini. È stato arrestato dai carabinieri a Castegnero Nanto con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della madre convivente. Un 27enne ucraino avrebbe minacciato e vessato la donna anche davanti ai militari per ottenere denaro da spendere in alcol e droga. La vittima ha raccontato di 3 anni di violenze e paura. Un bar della zona ovest di Vicenza è stato chiuso per 7 giorni dal questore per problemi di ordine pubblico. Residenti hanno segnalato schiamazzi, clienti pericolosi e anche fuochi d'artificio in strada. Durante i controlli della polizia sono emersi episodi di disturbo, presenza di pregiudicati, sanzioni al gestore per attività non autorizzate. Proseguono i controlli straordinari della questura di Vicenza contro l'immigrazione irregolare. Espulso un cittadino marocchino con divieto di rientro per 10 anni e 2 cittadini nigeriani con precedenti penali. Tra il 2025 e il 2026 la questura ha emesso 116 espulsioni e 54 accompagnamenti ai centri di permanenza. Attimi di paura oggi pomeriggio sulla ferrata Bovero al Col Rosà, sopra Cortina d'Ampezzo. Una coppia di turisti francesi è rimasta bloccata a 50 metri dalla cima per un moschettone incastrato nel cavo metallico. Sul posto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Il tecnico di elisoccorso ha liberato la giovane tagliando la fettuccia del kit da ferrata. Un nuovo spazio di ospitalità nasce nell'ex cinema Corso di Vicenza. 5 unità abitative al centro della città per accogliere visiting professor, ricercatori e studenti meritevoli. L'accordo tra Fondazione ROI e Fondazione Studi Universitari prevede una foresteria di alto profilo con sala comune e terrazza fino a 10 posti letto. Vicenza partecipa con Sloga APS al Festival Europeo del Folklore Serbo a Belgrado il 23-24 maggio. L'associazione rappresenta l'Italia e la città per rafforzare i rapporti con Starigrad. Oltre 60 partecipanti porteranno danze e tradizioni folcloristiche, iniziativa culturale per promuovere amicizia e dialogo tra comunità. Domenica prossima alle 20.45 al Teatro Olimpico di Vicenza, la 35esima edizione delle Settimane Musicali apre i concerti con Canti Rocciosi. Protagonisti Danilo Rossi, violista e direttore, Sonic Chakerian al violino, Orchestra Filarmonia Veneta e il coro Cenobium vocale. In programma brani di Beppi De Marzi, Giovanni Sollima e Mozart. torna a Valdagno, un gol per la salute mentale. Sabato alle 15 allo Stadio dei Fiori Roberto Anzolin, la nazionale di calcio spettacolo sfida il Valdagno Solidale per una giornata di sport e beneficenza. Il ricavato sosterrà lo sportello psicologico comunale e l'acquisto di un defibrillatore. Un appuntamento per divertirsi e parlare di salute mentale. È tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Dobbiamo segnalare code per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. A causa invece del traffico intenso, code sulla 4 Venezia-Trieste nel tratto compreso tra San Sino di Livenza e l'innesto con la 28 in direzione Trieste. Vi informiamo che sulla A4 dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso a causa di lavori lo svincolo d'innesso con la A13 per chi viaggia in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Paul McCartney e Ringo Starr, ragazzi, che coppia, insomma, mezzi Beatles, possiamo dire così, insieme in questo nuovo singolo che ha aperto la mattinata di oggi, giovedì 21 maggio 2026. Siamo in diretta, chiaramente, rigorosamente in diretta, 7-9 minuti e 56 secondi in questo momento. Vi ho detto che sono Marco Picchio, vabbè, ve lo dico, ma chi ci ascolta sempre lo sa, sono con voi fino alle 9 per queste prime due ore della giornata che passiamo insieme con tanta musica, ovviamente, e le notizie più importanti e rilevanti dal nostro territorio. Detto questo, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp se volete contattarci. Ripartiamo. Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Annalisa e Marco Mengoni, ragazzi, quanto è bella sta canzone, che Annalisa poi canta anche in concerto, tra l'altro io ho visto dei reels, non ho avuto ancora modo di vedere una sua data, ma mi toglierò questo sfizio perché lei mi piace molto. Partiamo con le prime notizie di questa mattinata, una vicenda arrivata fino in tribunale in queste ore dall'Alto Vicentino. Un uomo della zona della Valdastico è stato condannato a 3 mesi di reclusione per alcuni episodi di violenza nei confronti della figliastra minorenne. Secondo quanto emerso nel processo, le contestazioni riguardavano soprattutto schiaffi e comportamenti ritenuti eccessivi nei confronti della ragazzina. Il tribunale invece lo ha assolto dall'accusa più grave di maltrattamenti nei confronti della convivente, ritenendo però provate le condotte verso la minore. Una sentenza che chiude quindi una vicenda delicata e che riporta l'attenzione sul tema delle dinamiche familiari e della tutela dei più giovani.
1: Solo Radio Vicenza.

Gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Ed Sheeran con Sapphire qua su Radio Vicenza. Buongiorno, allora sono quasi le 7.30, sapete che succede alle 7.30 quando noi abbiamo la palla qua e vi leggiamo l'oroscopo della giornata, dei brevi input per affrontare questo giovedì 21 maggio. Questo capiterà fra qualche minuto e intanto c'è la musica.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

21 maggio, guardiamolo questo cielo, vediamo che cosa le stelle ci consigliano di fare. Alle Arieti, o agli Arieti, diciamo, bando alle chiacchiere. Dimostrate soprattutto con i fatti quanto valete. Toro, contate su una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. Gemelli, le stelle saranno con voi per qualsiasi iniziativa. Cancro, giornata giusta per compiere un passo avanti nel lavoro. Leone, dovrete faticare un po', ma i risultati saranno apprezzabili. Vergine, giornata delicata in cui dovrete muovervi con cautela. Bilancia, nel settore sentimentale cercate di essere meno creduloni. Scorpione, la vostra prontezza di riflessi vi sarà di grande aiuto. E Sagittario, giornata delicata, però vi muoverete con disinvoltura. Capricorno, qualche piccola difficoltà tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote. Acquario, organizzatevi in modo preciso ed efficiente. Pesci, e qui concludiamo, giornata un po' faticosa, muovetevi quindi con cautela. Questo è il consiglio degli astri ed è il consiglio che vi danno le stelle. Siete liberi di crederci o meno. Io intanto vi auguro una buona giornata.

0: C'era Pink con All I Know So Far, alle 7.35, buongiorno. Questa era di Vicenza, adesso abbiamo una notizia che riguarda un incidente, purtroppo un tragico incidente. Nel tardo pomeriggio di ieri a Caldogno, in via Ponte Marchese, uno scooter si è scontrato frontalmente con un SUV e nell'impatto ha perso la vita purtroppo un uomo di 60 anni, Remo Marangoni. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del SUEM e le forze dell'ordine, ma purtroppo per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Adesso saranno gli accertamenti a chiarire l'esatta dinamica dello schianto e le cause che hanno portato al violento impatto. Una notizia che ha colpito profondamente la comunità di Caldogno nelle ultime ore.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una situazione, quella che si prospetta per i prossimi giorni, pienamente estiva. Arriva in queste ore l'anticiclone subtropicale, si distende bene un po' su tutta l'Europa a garantirci belle giornate di sole e dal clima estivo. Si comincia oggi con una giornata pienamente soleggiata anche in quota, a temperature attese nel pomeriggio attorno a 27 gradi. Da domani clima pienamente estivo, domani un venerdì con sole pieno e 28 gradi, ma soprattutto di fronte ad un fine settimana che si annuncia splendido, sabato e domenica due belle giornate di sole, ma soprattutto con temperature pienamente estive, sia sabato che domenica raggiungeremo i 30 gradi. E domenica il pomeriggio si farà anche leggermente afoso, così come ancora più caldi saranno i giorni di lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana, quando le temperature pomeridiane, pensate, potrebbero toccare i 32 gradi. E questo dopo la neve caduta a bassa quota nelle ore finali di venerdì e nella giornata di sabato, quindi davvero strano questo maggio, ci proietta da una situazione invernale a una pienamente estiva in sostanzialmente una settimana. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, 7 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Vicenza Ovest e Montebello per un incidente al chilometro 316 in direzione Milano. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 348 Feltrina tra Biadene e Nogaré nei due sensi di marcia per lavori fino al prossimo 5 giugno. Riduzione di carreggiata anche sulla statale 309 Romea per lavori tra Lova e Marghera nelle due direzioni. Frequente la formazione di code e rallentamenti. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: gossipo.
1: War Republic qua su Radio Vicenza, siamo arrivati alle 7.50, quindi un'occhiata al meteo che ci dice cose belle, ci dice che sta arrivando l'estate, questa è una cosa fondamentale. Abbiamo sentito anche la viabilità per gli amici in viaggio, adesso una piccola pausa, torniamo fra poco.
2: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: È una meta bellissima, stella stellina, ma che canzone fantastica. Lui è veramente la sua voce è suggestiva. Siamo arrivati alle 7.57, finisce qua la prima ora di Buongiorno Vicenza. Fra poco ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa delle 8, ma prima il disco Remember che abbiamo affidato a Cyndi Lauper a questo giro con forse la sua canzone più rappresentativa e conosciuta, che è Girls Just Want to Have Fun. Anzi, ho detto male, Girls Just Wanna Have Fun. Ecco, mi ero un attimo sbagliato, cioè l'ho letto male praticamente. Comunque, titolo che è praticamente storico, che ricorderete sicuramente tutti quanti già dalle prime note.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
4: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
6: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa dopo le tre col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il settimo posto e quest'anno ha chiuso quarta in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions PSG Arsenal.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso di un incidente che vi abbiamo più volte segnalato, ormai risolto, si verificano rallentamenti con code tra Vicenza Ovest e l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Padova code per traffico intenso in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Andiamo sulla tangenziale di Mestre, si verificano code anche in questo caso per traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Dicono

0: di no. Rocco Avanti, il nuovo singolo, la più bella del mondo, che è carino, alle 8 e 9 minuti. Ripartiamo quindi con Buongiorno Vicenza. Sono Marco Picchio, salve, un'altra ora insieme. Questa è un'ora piuttosto piena di appuntamenti, come ogni giovedì, perché abbiamo ben due ospiti. Quindi fra poco ospiteremo Ilenia Bianchin dal comune di Marostica, che come sempre avrà da proporci qualche iniziativa interessantissima. E poi un po' più tardi il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. 371-1200-116 se volete contattarci con WhatsApp.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: C'era Tate McRae qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, notizia diciamo abbastanza fresca, arrivata da poco in redazione: una maxi operazione dei carabinieri dalle prime ore di questa mattina è in corso tra Vicenza e la provincia di Pisa. In campo circa 100 militari con il supporto di unità specializzate e cani antidroga ed esplosivi per eseguire arresti e perquisizioni legate a un'indagine coordinata dalla procura di Vicenza. Nel mirino degli investigatori ci sarebbe una presunta banda a cui accusata di rapine e furti messi a segno in maniera sistematica tra Veneto e Toscana. Le forze dell'ordine stanno cercando anche armi e materiale rubato durante le perquisizioni effettuate in queste ore. L'operazione è ancora in corso e potrebbero emergere ulteriori dettagli nel corso della giornata. Quindi quando avremo poi degli aggiornamenti ve li forniremo sicuramente.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.

0: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati.

0: tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.

0: C'era buongiorno amico del Living Proof qua alle 8.28 su Radio Vicenza. Buongiorno, e adesso la prima ospite di questa mattina, che come ogni giovedì è lei, Elena Bianchini. Buongiorno da Marostica, ciao.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora, vedo che mi hai mandato una locandina molto interessante che riguarda un museo particolare, un ecomuseo della paglia nella tradizione contadina. Definisci un po' questa cosa.
1: Esattamente, oggi ti ho mandato una cosa un po' diversa dal solito. Nella frazione di Crosara, che è sulle colline di Marostica, abbiamo l'ecomuseo della paglia. Dovete sapere che Marostica ha una tradizione molto importante legata all'intreccio della paglia, alle lavorazioni della paglia, quindi i cappelli di paglia, le borse di paglia, che risale a tantissimi anni fa ed è veramente una tradizione storica che ha portato un forte sviluppo della città di Marostica. A

0: Buongiorno Vicenza, siamo arrivati alle 8.44 di giovedì 21 maggio, è giovedì quindi ospite come di consueto qui da noi il sindaco di Vicenza Giacomo Possamaico in linea. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Marco.
0: Allora, partiamo subito con una domanda a secco che nasce dalla cronaca. Ieri il ministro dell'interno Piantedosi è venuto a Vicenza e vi siete incontrati. Allora, com'è andata? Ha portato buone notizie per gli organici delle forze dell'ordine?
1: È stato un incontro sicuramente importante, nel senso che avevamo chiesto al ministro di venire a Vicenza ed è effettivamente venuto. C'è stato un confronto con tutto il comitato di ordine pubblico e sicurezza, il prefetto, i rappresentanti delle forze dell'ordine, le categorie economiche. Diciamo che è stato un segnale di attenzione. Diciamo anche che adesso vediamo se gli agenti effettivamente arriveranno, nel senso che sappiamo che ci sono 30 pensionamenti secondo quanto dicono i sindacati quest'anno tra gli agenti della Polizia di Stato. Noi ci aspettiamo insomma che quest'estate arrivi almeno lo stesso numero di nuovi agenti. C'è bisogno

0: bisogno per garantire la sicurezza nelle città, della presenza dello Stato, della presenza di agenti. Vicenza ha perso complessivamente quasi 150 agenti dal 2008 al 2026, sono numeri pesantissimi. Se vogliamo che le città siano sicure, abbiamo bisogno che lo Stato sia presente e che gli agenti ci siano. Quindi, insomma, abbiamo chiesto ieri al Ministro con forza che arrivino queste segnalazioni di cui abbiamo bisogno.
1: Ok, quindi c'è stata una rassicurazione da parte del Ministro in qualche modo.
0: Diciamo che c'è stato un impegno e vedremo nei prossimi mesi, dopo l'impegno, ecco, come sarà e quanti saranno gli agenti che arrivano.
1: Ok, cambiamo argomento. In campagna elettorale aveva fatto una promessa: riaprire tutti e tre i centri diurni per anziani chiusi purtroppo durante il Covid. Oggi possiamo dire che la promessa è stata mantenuta?
0: Possiamo dire che è aperto anche l'ultimo, che era il centro Trento. Erano stati aperti il Rotta Barbieri al Bachelet negli scorsi mesi, quindi sono aperti tutti e tre i centri diurni sociosanitari della città, che sono luoghi importantissimi non soltanto dal punto di vista sociosanitario ma anche dal punto di vista relazionale, perché sono luoghi dove gli anziani possono trovare uno spazio nel quotidiano, dalla mattina alla sera, dove stanno insieme, dove hanno chiaramente delle persone che stanno con loro e che li seguono. In particolare questo centro sarà avvocato ai problemi neurodegenerativi, in particolare al Parkinson, quindi a uno dei temi più complicati, più difficili nell'età anziana, e quindi insomma sarà un centro che darà un ulteriore servizio importantissimo in città, di cui c'è grandissimo bisogno.
1: Ok, e veniamo adesso ad un'altra domanda molto importante. Questa, la settimana scorsa lei ha fatto un appello ai vicentini a votare il Teatro Romano di Berga, che conserva i resti all'interno del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, al concorso bandito da Volotea e che assegnerà al vincitore importanti fondi per la valorizzazione. Ora siamo a un vero testa a testa tra noi e il Parco Naturale dei Lessini nel Veronese. Ci dica cosa possiamo fare per aiutare a far vincere il museo, anche perché tra tutti coloro che voteranno uno poi vincerà anche un buono di 100 euro in voli, quindi c'è anche un vantaggio in qualche modo.
0: Di 1000 euro.
1: Ah, no, leggo 100, vabbè, c'è un piccolo errore. 1000 euro.
0: Uno zero in più.
1: che fa la differenza, però, dai, onestamente. Ok.
0: No, allora, è una grande occasione, nel senso che Volotea, la compagnia aerea, ha lanciato questo concorso per varie città, vari luoghi d'arte, per ottenere un contributo di 40.000 euro per fare operazioni di restauro o di nuove cose, diciamo così, da portare nei siti culturali. Noi abbiamo candidato un luogo molto particolare, e cioè, tanti non lo sanno, ma a Vicenza c'era un enorme teatro romano che si chiama Teatro Berga, che era nella zona di Piazzetta Santi Apostoli, di Piazzetta San Giuseppe, di Piazzetta Gualdi, tanto che se uno fa una foto dall'alto di quel quartiere, di quell'edificato, le case sono ancora messe nella forma, diciamo, che aveva il teatro romano, seguono la pianta di quello che fu il teatro romano, e tra l'altro, diciamo, nei sotterranei ma anche nelle corti di quelle case si trovano ancora resti del teatro romano. Ma comunque i resti del teatro romano, che invece sono di proprietà pubblica, sono all'interno del Museo Naturalistico e Archeologico della città a Santa Corona. Con questi 40.000 euro vogliamo ricostruire in 3D il teatro romano, fare una meravigliosa e super tecnologica ricostruzione in 3D e attrezzare la sala, diciamo, dedicata al Teatro Berga, proprio di una immersione nella Vicenza romana. Vicenza è conosciutissima per Palladio, per i suoi monumenti rinascimentali. L'aspetto, diciamo, romano della Vicenza romana è molto meno conosciuto. Quindi vogliamo valorizzare un pezzo di storia della città di Vicenza che è meno noto. Per far questo chiediamo a tutti di andare sul sito Volotea for Veneto, for scritto in numero in mezzo, quindi volotea4veneto.com.
1: Volotea 4, e di votare, quindi, ok, perfetto.
0: Volotea 4, ok, e di votare per il progetto del Teatro Berga. Ci sono 4 progetti in gara, in questo momento, diciamo, c'è un testa a testa con il progetto di Volca, quindi dell'area nel Veronese sui Lessini. Niente, è una grande occasione, quindi vi chiediamo sostegno perché sarà un lavoro molto bello e importante per la città.
1: Ok, penso che i vicentini abbiano recepito questo messaggio. Ora siamo arrivati al weekend che è vicinissimo, è dietro l'angolo, la città si prepara a viverlo chiaramente come sempre con tanti eventi. Che cosa ci può raccontare per questo weekend, sindaco?
0: Allora, naturalmente continuano le mostre, a partire da quella in Basilica Palladiana dedicata a Guido Arari, alla fotografia, con i grandi della musica, i grandi del cinema, della moda. Insomma, è un'occasione per vedere la Basilica Palladiana come non l'abbiamo mai vista. Poi prosegue questa grande iniziativa della lettura integrale dei canti dell'Odissea uno dopo l'altro venerdì. Quindi domani ci sarà nell'Odeo dell'Olimpico alle 18 la lettura dei canti dal primo al quarto. Continua ovviamente Vicenza Jazz, in questo weekend ci sono tantissimi eventi nei teatri e ricordo anche nei plateatici dei locali che quest'anno saranno invasi da concerti e da musica appunto jazz. È un weekend molto importante anche per il Festival Biblico che è incominciato e che questo weekend avrà, diciamo, il suo cuore. Sabato c'è la Notte Europea dei Musei, non dimentichiamocelo, quindi aperture straordinarie, ingresso ai musei al costo speciale di 1 euro dalle ore 18. I Chiericati e il Museo del Gioiello saranno aperti dalle 10 alle 22, anche il Museo Diocesano, mentre le Gallerie d'Italia dalle 8 a mezzanotte con eventi. Lo IAT è aperto fino alle 9:30. Domenica ospitiamo anche la finale di Coppa Italia femminile tra Juventus e Roma allo stadio Menti. Ci sono ancora biglietti, si possono ancora comprare. Sarà la più importante partita dell'anno probabilmente dal punto di vista del calcio femminile italiano, e nel weekend ci sarà il villaggio della Coppa Italia in Piazza dei Signori. Insomma, gli eventi sono veramente veramente tanti, ce ne sono tantissimi anche nei quartieri. Vi invitiamo come sempre ad andare sul sito del comune per vedere tutti, oltre a quelli che ho provato a raccontarvi.
1: E c'è l'imbarazzo della scelta veramente questo è veramente bello, tanti, sempre tantissimi eventi in città. Sindaco, io la ringrazio, noi ci sentiamo giovedì prossimo allora, grazie per la sua presenza e buon lavoro.
2: Giornata. Buongiorno Vicenza, scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371 1200 116. Pubblicità.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Jimmy Bourne con Gimme Some. Siamo in chiusura, quindi ringrazio i nostri ospiti di questa mattina, Ilenia Bianchin dal comune di Marossica e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Io torno domattina, quindi ultimo incontro della settimana, che è venerdì tra le altre cose. Ci perdiamo quindi per il nostro primo caffè della giornata domattina a partire dalle 7. Un bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9:01.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
7: Ali migliora la vita.
8: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
9: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri italiani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova. Ritroviamo code per traffico intenso in direzione Trieste tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Andiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico, code in direzione Trieste tra rotatoria Miranese e Castellana e poi tra Terraglio e l'innesto con la 27. In direzione Padova si procede lentamente per traffico tra Castellana e rotatoria Marghera. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti per traffico tra Soave, Verona Sud in direzione Milano, e sulla 4 Venezia-Padova vi informiamo che dalle 22 di oggi alle 5:30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo di innesso con la 13 per chi viaggia in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: 21 maggio, guardiamolo questo cielo, vediamo che cosa le stelle ci consigliano di fare. Alle Arieti, o agli Arieti, diciamo, bando alle chiacchiere. Dimostrate soprattutto con i fatti quanto valete. Toro, contate su una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. Gemelli, le stelle saranno con voi per qualsiasi iniziativa. Cancro, giornata giusta per compiere un passo avanti nel lavoro. Leone, dovrete faticare un po', ma i risultati saranno apprezzabili. Vergine, giornata delicata in cui dovrete muovervi con cautela. Bilancia, nel settore sentimentale cercate di essere meno creduloni. Scorpione, la vostra prontezza di riflessi vi sarà di grande aiuto. E Sagittario, giornata delicata, però vi muoverete con disinvoltura. Capricorno, qualche piccola difficoltà tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote. Acquario, organizzatevi in modo preciso ed efficiente. Pesci, e qui concludiamo, giornata un po' faticosa, muovetevi quindi con cautela. Questo è il consiglio degli astri ed è il consiglio che vi danno le stelle. Siete liberi di crederci o meno. Io intanto vi auguro una buona giornata. L'oroscopo del giorno.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una situazione, quella che si prospetta per i prossimi giorni, pienamente estiva. Arriva in queste ore l'anticiclone subtropicale, si distende bene un po' su tutta l'Europa a garantirci belle giornate di sole e dal clima estivo. Si comincia oggi con una giornata pienamente soleggiata anche in quota, a temperature attese nel pomeriggio attorno a 27 gradi. Da domani clima pienamente estivo, domani un venerdì con sole pieno e 28 gradi, ma soprattutto di fronte ad un fine settimana che si annuncia splendido, sabato e domenica due belle giornate di sole, ma soprattutto con temperature pienamente estive, sia sabato che domenica raggiungeremo i 30 gradi. E domenica il pomeriggio si farà anche leggermente afoso, così come ancora più caldi saranno i giorni di lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana, quando le temperature pomeridiane, pensate, potrebbero toccare i 32 gradi. E questo dopo la neve caduta a bassa quota nelle ore finali di venerdì e nella giornata di sabato, quindi davvero strano, questo maggio ci proietta da una situazione invernale a una pienamente estiva in sostanzialmente una settimana. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano Venezia tra Vicenza Ovest e Verona Sud in direzione Milano. Proseguendo su questa autostrada altre file tra il bivio per la 13 Bologna Padova e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla tangenziale di Mestre il traffico è in coda tra la Milanese e la Castellana in direzione Trieste e tra la Castellana e Marghera verso Milano. 2 chilometri di coda infine sulla 13 Bologna Padova tra Rovigo Sud e Villa Marzana per un incidente avvenuto in direzione Bologna. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da VIP.

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile, scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro, che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile anche lo spread che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i $106 al barile. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Sulla tangenziale di Mestre si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la 27, e sulla 4 Brescia-Padova per traffico ritroviamo rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia, e rallentamenti con code sempre per traffico tra Soave e l'innesto con l'autostrada del Brennero verso Milano. Sulla 4 Venezia-Padova vi informiamo che dalle 22 di questa sera alle 5:30 di domani mattina per lavori verrà chiuso lo svincolo d'innesto con la 13 per chi viaggia in direzione Trieste. Con questo è tutto. In chiusura vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Io sono prontissima anche per questa di mattinata, ma certo, fanciulli, sono le 10, arrivo bella, felice, contenta, carica con un buon caffè ad iniziare anche questo nostro Tutti in Centro.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: mattinata che ci vede protagonisti sino alle 13. Di nuovo benvenuti in quelle che sono le nostre tre belle orette che come sempre spazieranno in curiosità, notizie, informazione grazie alla nostra redazione e saluti. Perciò vi aspetto al 371 1200 116.
1: Tutti in centro!

0: pubblicità. Ma dove stai andando?
1: Vado un po' più in giù.
0: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
1: Sì, ma la qualità?
0: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
1: Da Ali i conti tornano sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
4: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia.
1: Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: musica e tante chiacchiere anche oggi nel nostro giovedì. A parlare di che? Ve lo dico subito, perché è da un po' di tempo che non parliamo di record e quindi ne ho raccolte di notizie nuove che riguardano i Guinness World Record. Ad esempio, il Canada stabilisce un record mondiale per il più grande raduno di persone vestite da dinosauro. E poi mi piace aver letto questo record: Lazare, il cane più vecchio del mondo, ha 31 anni e punta ad infrangere un primato storico. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Tutti in centro.

Arriviamo ad una bella carrellata di grandi successi in questo Tutti in Centro, la mattinata di Radio Vicenza, con me, con Valentina La Rocca, a fra poco con tante altre notizie.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

piace tanto parlare di record, quindi argomento che torna, torna spesso a trovarci perché ci sono sempre delle novità. Il Guinness World Record viene continuamente aggiornato e allora vi porto subito in Canada, dove, attenzione, è stato stabilito un nuovo record mondiale, decisamente insolito per quanto mi riguarda, ovvero il maggior numero di persone vestite da dinosauro

0: che ha compiuto 60 anni e che ha radunato dunque 682 partecipanti in costume da dinosauro, superando il precedente record di 468 persone registrato in Florida. L'evento ha coinvolto studenti, docenti, alunni e membri della comunità, tutti rigorosamente travestiti. Il risultato è stato certificato ovviamente dal Guinness World Record, trasformando la celebrazione in un vero e proprio primato mondiale, oltre che in una grande festa collettiva.
1: Tutti in centro!

0: state lavorando con noi di sottofondo, state passando la vostra mattinata con Radio Vicenza di sottofondo. Bene, bene, mi fa piacere. E allora, miei cari, noi chiudiamo la prima ora così.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116, 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 21 maggio. Maxi operazione dei carabinieri tra Vicenza e Pisa contro un gruppo criminale di matrice sinti accusato di rapine e furti. Dalle prime ore del mattino circa 100 militari con unità cinofile e reparti speciali stanno eseguendo arresti e numerose perquisizioni domiciliari. L'indagine coordinata dalla Procura di Vicenza punta a smantellare un'organizzazione ritenuta radicata e pericolosa. Due vicentini sono morti ieri in altrettanti incidenti stradali. Il primo è avvenuto a Rettorgole di Caldogno, dove ha perso la vita Remo Marangon, 60 anni di Vicenza, mentre era in sella al suo scooter che si è schiantato contro un'auto. L'altra vittima vicentina si è registrata lungo l'autostrada A4, nei pressi del casello di Noventa di Piave. L'auto si è schiantata contro un mezzo pesante e ha preso fuoco. Niente da fare per il conducente. È servita a stemperare un po' la crescente tensione la visita di ieri a Vicenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per una serie di incontri istituzionali dedicati ai temi della sicurezza e del territorio. Una presenza accolta con soddisfazione anche dal presidente della provincia Andrea Nardin, che ha parlato di attenzione concreta del governo verso il vicentino. Ecco le sue parole.
9: Il ministro ha risposto con molta attenzione, facendo capire come sia difficile invertire un trend che ha visto negli ultimi anni via via diminuire le forze dell'ordine. Ma su questo il governo e il suo ministero stanno lavorando, garantendo e superando il reintegro dei pensionamenti, ma soprattutto con degli investimenti dedicati su quelle che sono le tecnologie, le telecamere e su quelle che sono delle aliquote particolari di poliziotti, di forze dell'ordine, che sono altamente specializzati e che di volta in volta vengono dedicate ai territori che ne hanno più bisogno.
8: Il comune di Sovizzo sostiene le associazioni del territorio. La giunta ha deciso di coprire i costi della raccolta rifiuti per 10 tra sagre ed eventi locali, da Sovizzo in Sagra alla Sagra del Baccalà. Il servizio sarà affidato ad Agno Campo Ambiente e rappresenta un contributo concreto per aiutare volontari e organizzatori. Ed ora allo sport con il tennis. Dal 24 al 31 maggio Vicenza ospita la 19esima edizione degli internazionali di tennis Città di Vicenza, 11esimo ATP Challenger 75 al Tennis Palladio 98. In gara grandi talenti del circuito internazionale per un evento sempre più centrale nel tennis italiano, confermato l'ingresso gratuito per tutta la settimana. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia e poi per traffico intenso rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia e in direzione Milano, sempre per traffico rallentamenti con code tra Suave e l'innesso con l'autostrada del Brennero. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit. At

sempre dico, pollice all'insù per i nostri registi dall'altra parte che scelgono il mood giusto, le canzoni giuste. E allora eccoci qua oggi a parlare anche di record. Devo dire che mi piace parlare di record che hanno a che fare con gli animali, perché vi parlo di Lazare, spero si pronunci così. Siamo sulle montagne francesi e qui c'è un cane che potrebbe cambiare ciò che sappiamo sulla durata della vita canina. Come dicevo, lui si chiama Lazare ed è uno spaniel nano continentale che, secondo i documenti ufficiali, sarebbe nato il 4 dicembre del 1995 e, se confermato, significherebbe che ha superato i 30 anni, un traguardo quasi impensabile per la sua specie. È così che la principale organizzazione francese per la protezione degli animali ha deciso di contattare il Guinness World Record e da qui la sua età è stata oggetto di controlli accurati. Il microchip indicava chiaramente la data di nascita, confermata poi anche dal registro ufficiale dei cani di razza. Certo, lui ha tutti gli acciacchi ovviamente dell'età, ma ragazzi, 31 anni, pazzesco, cosa che vorrei anch'io augurare alla mia bulldog inglese. Tra l'altro stanno anche studiando una pillola proprio per far vivere di più i nostri cani, desiderio di tutti noi umani.

0: tante chiacchiere ma anche tanti bei saluti. Devo dire che sto leggendo via via tutti i vostri messaggi. Anche voi che avete un animale in casa, vorreste che il vostro vivesse tanto tanto a lungo, da condividere giorno dopo giorno tutte le gioie di avere appunto un amico a quattro zampe vicino. Chissà che questa pillola che stanno studiando effettivamente vada verso questo senso, che allunghi la vita soprattutto dei cani di razza, che purtroppo per quanto ci riguarda è davvero corta. Allora, miei cari, si sta parlando di record e fra poco vi parlo di Harry Potter.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Vicenza Ovest e Verona Sud in direzione Milano. Proseguendo su questa autostrada altre file tra il bivio per la 13 Bologna-Padova e il bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Sulla tangenziale di Mestre il traffico è in coda tra la Milanese e la Castellana in direzione Trieste e tra la Castellana e Marghera verso Milano. 2 chilometri di coda infine sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo Sud e Villa Marzana per un incidente avvenuto in direzione Bologna. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e

0: di bella musica e come sempre dico alzate il volume se ne avete la possibilità. E poi si sta parlando di record, quindi anche un po' più particolari. Questo vedremo se sarà inserito nel Guinness World Record, quindi nel libro, ma sicuramente sarà uno spettacolo imperdibile e ha a che fare con Harry Potter, perché è in arrivo un evento straordinario per festeggiare i 25 anni della saga di Harry Potter. Il tutto in Italia è perché la Warner Bros, la Discovery Global, eccetera, praticamente presenteranno uno spettacolo di droni all'aperto unico nel suo genere che arriverà in Italia proprio in questo 2026. L'evento farà tappa all'ippodromo SNAI San Siro di Milano e all'ippodromo di Vinovo a Torino. Oltre 1200 droni luminosi solcheranno il cielo notturno dando vita a coreografie spettacolari. Insomma, un appuntamento da non perdere assolutamente, che andranno poi a celebrare i momenti più iconici della saga. Si festeggerà dunque Harry Potter attraverso musica, tecnologia e narrazione, creando un momento di stupore condiviso per il pubblico di tutto il mondo, che entrerà forse nel Guinness World Record per la quantità di droni usata.
1: Tutti in centro.

0: stiamo parlando di record e quindi staremo a vedere se verrà ufficializzata anche nel Guinness World Record la presenza di tutti questi droni che andranno a festeggiare così l'anniversario di Harry Potter qui in Italia. E quando avremo le date precise ovviamente ve le daremo. Ma un altro record e un'altra data ci sarà da segnare, questa volta il 2 agosto del 2027. Per circa 6 minuti, attenzione, il mondo diventerà buio, uno spettacolo che non si ripeterà per altri 100 anni, quindi da segnare la data e il record.
1: Tutti in centro.

0: Di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una situazione, quella che si prospetta per i prossimi giorni, pienamente estiva. Arriva in queste ore l'anticiclone subtropicale, si distende bene un po' su tutta l'Europa a garantirci belle giornate di sole e dal clima estivo. Si comincia oggi con una giornata pienamente soleggiata anche in quota, a temperature attese nel pomeriggio attorno a 27 gradi. Da domani clima pienamente estivo, domani un venerdì con sole pieno e 28 gradi. Ma soprattutto di fronte ad un fine settimana che si annuncia splendido, sabato e domenica due belle giornate di sole, ma soprattutto con temperature pienamente estive. Sia sabato che domenica raggiungeremo i 30 gradi. E domenica il pomeriggio si farà anche leggermente afoso, così come ancora più caldi saranno i giorni di lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana, quando le temperature pomeridiane, pensate, potrebbero toccare i 32 gradi. E questo dopo la neve caduta a bassa quota nelle ore finali di venerdì e nella giornata di sabato, quindi davvero strano questo maggio, ci proietta da una situazione invernale a una pienamente estiva in sostanzialmente una settimana. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Ancora insieme oggi, giovedì 21 maggio, con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia. Maxi operazione dei carabinieri tra Vicenza, Pisa e Toscana. Sgominata la banda responsabile della violenta rapina in villa a Malo del marzo 2025. 4 persone sono state arrestate all'alba. Decisive le indagini del RIS di Parma con impronte digitali, analisi GPS e celle telefoniche che hanno ricostruito i movimenti del comando e portato all'identificazione dei responsabili, tra cui anche un bassista vicentino. La rapina di Malo nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2025 vide come vittime i coniugi Alessandro Gregori e la moglie Neide. 4 uomini armati e incappucciati li avevano sorpresi in casa, immobilizzati e minacciati, costringendoli ad aprire la cassaforte. Il bottino fu di circa 50.000 euro tra oro, gioielli e orologi di lusso. Questa mattina l'arresto. Nuovo direttore per i servizi sociosanitari per minori e famiglie nell'Ulzotto Berica è il dottor Riccardo Barsotti, psicologo con oltre 20 anni di esperienza. Guiderà l'unità infanzia, adolescenza, famiglia e consultori del distretto Est. Obiettivo: rafforzare l'integrazione dei servizi in risposta al crescente disagio post-pandemico dei minori. Il progetto del Comune di Vicenza, denominato Ultimo Piano e dedicato al sostegno di adolescenti in fragilità e dispersione scolastica, ha inaugurato un nuovo spazio, facendo un bilancio dei primi anni di attività. A parlarne è l'assessore al sociale Matteo Tosetto, che ne illustra risultati e prospettive future.
6: Dopo 2 anni di attività e di servizi con un modello innovativo e particolare, seguito da psicologi, da educatori, professionisti, da persone che si occupano di minori in difficoltà, di oltre il 75% dei 50 ragazzi che sono stati all'interno di questi spazi hanno trovato una risposta, hanno ritrovato un loro progetto di autonomia.
5: Prendono il via le feste della ciliegia di Marostica IGP. Si parte questo weekend a Pianezze con la festa della ciliegia Sandra. Dal 30 maggio al 2 giugno appuntamento a Marostica con la storica festa della ciliegia IGP e gran finale dal 5 al 7 giugno a Colceresa. Prima edizione guidata dal nuovo presidente del consorzio Fabio Crestani. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash. Torniamo tra circa un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Padova vi ricordiamo che dalle 22 di questa sera fino alle 5:30 di domani, venerdì 22 maggio, a causa di lavori verrà chiuso lo svincolo d'innesso con la A13 per chi viaggia in direzione Trieste. Con questo è tutto, ricordatevi che per tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Qual è il vostro dolce preferito? In assoluto, per quanto mi riguarda, il babà, poi seguito dalla meringata e poi crepa alla Nutella. Questi sono i miei tre dolci preferiti in assoluto. Quindi, quando ho sentito di questo record, mi è venuta l'acquolina in bocca a pensare a questo babà più grande del mondo. Allora, 1,60 m di altezza, praticamente quasi come la sottoscritta. 540 kg di peso e un diametro di 85 centimetri. Eccole qua le misure del babà più grande del mondo, che è stato realizzato in quel di Teggiano. Siamo in provincia di Salerno. Il dolce da record è stato recentemente creato da un maestro pasticcere, che è entrato quindi di conseguenza nel Guinness dei primati. Il babà pesava 196 kg prima di essere bagnato con 340 litri di rum, arrivando così al peso finale di 540 kg. Per la sua realizzazione sono stati impiegati 1200 uova, 80 g di farina, 32 kg di burro e 2,5 kg di lievito. Ragazzi, sto guardando le foto, oltre che bello, grande ed esagerato, secondo me sarà stato anche buono.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: acquolina in bocca l'ho fatta venire anche a voi, perché il babà, insomma, è sempre un buon dolce, mamma mia, anche se molti preferiscono il tiramisù. Io da buona veneta dovrei spingere per il tiramisù piuttosto che per il babà, perché comunque è il tiramisù il dolce delle mie zone, però il babà lo preferisco in assoluto, quello bello inzuppato di rum mi piace tanto. Beh, attenzione al tiramisù da record, perché è stato realizzato proprio lo scorso mese, nell'aprile 2026, a Londra, una lunghezza di 440 metri, ed sono stati utilizzati la bellezza di 19.000 uova e 400 kg di zucchero, nuovo record per il tiramisù fatto a Londra. Che strano. Noi siamo gli specialisti di questo dolce che è tutto italiano, quindi ci dobbiamo rifare.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. 67. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
15: Ci sono tanti record anche per quanto riguarda la radio. Il record mondiale, ad esempio, per la diretta radiofonica più lunga è attualmente detenuto dallo spagnolo Mario Blanco Real, che tra il 20 e il 29 aprile di 6 anni fa, quindi del 2020, ha trasmesso ininterrottamente per 207 ore, 1 minuto e 16 secondi, su una radio ovviamente locale. Esistono tuttavia diverse categorie di record a seconda poi del formato di trasmissione. In questo caso lui ha continuato a parlare, ogni tanto qualche interruzione musicale, poi a parlare. Ti stimo, fratello, complimenti.
16: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: sto invitando i miei colleghi a cercare di fare un primato insieme, qualcosina dai di diverso ovviamente, perché come dicevo esistono tuttavia diverse categorie di record a seconda del formato della trasmissione. C'è anche un talk show di un nigeriano che ha stabilito il record nel maggio del 2025 con 105 ore e 8 secondi di talk show, quindi di dibattito in una radio. E poi c'è la coppia, quindi un team fatto da due speaker che hanno registrato 100 ore, 2 minuti e 20 secondi nel 2018. In Italia per il lungo tempo il primato individuale è appartenuto a Stefano Venneri, che con una maratona di 205 ore era stata ufficializzata nel 2017. Quindi qui ci dobbiamo organizzare, dobbiamo battere ste cose, va bene? Io ci sto, dai. Dai che concludiamo anche questo nostro Tutti in Centro così.
1: Tutti in Centro.
2: Radio Vicenza, top, Ove Tops, il meglio del meglio.

0: quelli musicali, perché ce ne sono davvero tanti. È tutto da Lavale, ci si sente domani sempre alle 10, perché andiamo a chiudere anche questa settimana di curiosità. Vi aspetto, ciao ciao!
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
6: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Alì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 21 maggio, a cura di Martino Montagna. Maxi operazione dei carabinieri tra Vicenza, Pisa e Pontedera. Arrestate 4 persone ritenute responsabili di una violenta serie di rapine in abitazione. Il blitz è scattato all'alba tra Torre Belvicino e la Toscana, con oltre 100 militari impegnati. Decisive le indagini del RIS di Parma, che insieme a GPS, celle telefoniche e videosorveglianza ha ricostruito i movimenti della banda e portato agli arresti. Gli arrestati sono gli autori della violenta rapina nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2025 a Malo, vittime i coniugi Alessandro Gregori e Neide. Un commando di 4 uomini armati e incappucciati li ha sorpresi nella villa, immobilizzandoli con cavi e lacci e minacciandoli con un bisturi. Il bottino è di circa 50.000 euro. Fondamentale il ruolo del basista, un uomo residente a Torre Belvicino, che ha fornito supporto logistico e rifugio alla banda. Nel corso delle indagini è emerso anche un episodio avvenuto il 18 marzo 2025 a Verona, nella villa di due coniugi trovati mummificati. Due degli arrestati, con altri complici, hanno violato i sigilli giudiziari, entrando nell'abitazione sotto sequestro. Colti dall'allarme e dai residenti, sono fuggiti lasciando attrezzi e un'auto poi risultata collegata ad un falso furto denunciato per coprire le proprie tracce. Il Consiglio di Quartiere 1 approva la proposta di Idea Vicenza sulla ciclabile di Corso Santi Felice e Fortunato, chiedendo chiarimenti sul suo mantenimento nel progetto del bus elettrico BRT. Francesco Saoncella segnala rischi per la sicurezza dei ciclisti e impatto sul commercio. Luca Zanon parla di scelta poco sostenibile, chiesta documentazione e un incontro con l'amministrazione. Sabato alle 18 a Palazzo Chiericati di Vicenza, al via il progetto Giovani delle 35esime settimane musicali al Teatro Olimpico. 5 concerti dedicati ai giovani talenti internazionali fino al 7 giugno. Ad aprire la rassegna la violinista Julia Anderson e il pianista Paul Anderson, con musiche di Beethoven, Debussy e Franck. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un mezzo pesante in fiamme tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia e rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Rallentamenti tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Your hit music station.
13: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Arriviamo anche oggi, amici puntuali, come sempre c'è la nostra trasmissione dove si parla di tecnologia, questa è Radio Web, benvenuti, io sono Maurizio Rossi, mettetevi pure comodi perché sì, siamo alla metà della settimana, però siamo ancora in vena di sorprese tecnologiche e le avremo anche in questa puntata, ve le sveleremo pian pianino, ci sarà anche la nostra musica come sempre ad accompagnarvi.
0: Radio Vicenza,

Direi subito, amici, di entrare nel vivo della trasmissione, perché si parla di Microsoft. Ci sono notizie importanti, soprattutto per quelli che vogliono ancora qualcosa di più per quanto riguarda Windows 11. Devo dire, il sistema operativo del momento, ci sono parecchie cose magari da correggere, però in tempi non sospetti avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno decisivo per Windows 11, e sono trascorsi più di 4 anni dal lancio del sistema operativo, che si trova ora ad un bivio: proseguire a testa bassa con l'obiettivo di spingere l'adozione dell'intelligenza artificiale o ascoltare invece quelli che sono i feedback degli utenti che chiedono una maggiore libertà di scelta. Fortunatamente la Microsoft sembra aver optato per la seconda strada da percorrere. Infatti il gruppo di Redmond ha annunciato l'arrivo di parecchie novità che renderanno il sistema operativo più snello e anche personalizzabile. Tornerà anche la barra delle applicazioni da muovere sui 4 lati dello schermo. Poi stop finalmente all'integrazione forzata di Copilot in applicazione come il blocco note, gestione un po' meno confusionaria degli aggiornamenti e delle prestazioni che sono molto migliorate. Sta per arrivare, dicevo, il Windows 11 che abbiamo sempre desiderato, forse perché se da un lato, ecco sì, è troppo presto magari per cantare vittoria, infatti servirà quella fase di test, dall'altro non possiamo che riconoscere invece alla Microsoft di avere compiuto un passo nella direzione che molti hanno invocato a lungo. Ecco, potrebbe aver contribuito anche la recente presentazione del MacBook Neo da parte di Apple, che è un portatile col chip di iPhone che sembra comunque avere tutte le carte in regola per rosicchiare delle quote di mercato ai PC e ai Chromebook. Poi c'è anche un'altra considerazione da fare: la software house è disposta anche a rinunciare all'integrazione forzata, come vi dicevo, dell'intelligenza artificiale, soprattutto quella di Copilot, perché lo chiedono gli utenti, oppure perché progetti fin qui messi in campo non hanno dato quei risultati, insomma, che loro speravano.

0: Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica, perché molti useranno LibreOffice, sì, che è gratis, però qualcuno deve pur pagare. E la Document Foundation, ovvero l'organizzazione non profit che sviluppa questa suite, ha deciso che il modo migliore per ricordarle è mettere un banner di richiesta donazioni nella prima cosa che si vede quando si va ad aprire il programma, allo Start Center, la schermata iniziale con i file recenti e le scorciatoie a Writer, Calc e Impress. Modifica che è stata confermata nel codice della nuova versione 26.8. Fino ad oggi le richieste di donazione apparivano come info bar, una notifica quindi all'interno dei documenti aperti che si attivavano circa 90 giorni. Ecco, erano già sgradite a una parte degli utenti, tanto che era stata appositamente usata un'estensione di terze parti chiamata Stop Begging per disattivarle. È disponibile ora nel catalogo ufficiale delle estensioni. Diciamo che con la versione 26.8 la richiesta non aspetta più che si apra un file, compare direttamente all'avvio dell'applicazione e nello Start Center. Non tutte le cose possono essere sempre gratis, una donazione almeno.
1: Radio Vicenza.

0: sera.
1: E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Grafen, questo sistema operativo mobile dalla natura open source che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare, una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione.

0: E a questo punto, amici, vogliamo un po' anche entrare nella galassia di Mark Zuckerberg. Sì, lui che sembra aver abbandonato il metaverso in quanto ha spostato un po' l'attenzione e anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale, dopo aver assunto i migliori esperti del settore e creati i Super Intelligence Lab. Il CEO di Meta ora vuole che tutti i dipendenti dell'azienda usino un agente di intelligenza artificiale, incluso se stesso. Sì, oramai il futuro probabilmente va in questa direzione. Diciamolo che lui aveva già avuto la vista, come si dice, la vista un po' lunga riguardo queste cose. Infatti, come altre aziende, Meta incoraggia i dipendenti ad usare tool di intelligenza artificiale. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva quindi evidenziato che i tool di intelligenza artificiale consentono di incrementare la produttività. I dipendenti, ecco, quindi sono stati invitati a partecipare a dei meeting, oltre che creare appunto i propri tool di intelligenza artificiale per velocizzare il loro lavoro.
1: Radio Vicenza.

0: no judgment.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Bene, dobbiamo dirlo, il tempo è letteralmente volato. Quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio ancora una volta e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione, con il nostro magazine, torneremo domani. Vi aspetto sempre alla solita ora.
3: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
4: Pubblicità.
5: Che bello qui, il mare,
6: i gabbiani, il sole,
5: la nostra spesa a lì che arriva.
6: Bellissimo.
7: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
8: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
7: A lì migliora la vita.
9: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
10: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
11: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
12: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
13: Ovunque. Connettiamo forte.

0: sì la DeLorean.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una situazione, quella che si prospetta per i prossimi giorni, pienamente estiva. Arriva in queste ore l'anticiclone subtropicale, si distende bene un po' su tutta l'Europa a garantirci belle giornate di sole e dal clima estivo. Si comincia oggi con una giornata pienamente soleggiata anche in quota, a temperature attese nel pomeriggio attorno a 27 gradi. Da domani clima pienamente estivo, domani un venerdì con sole pieno e 28 gradi, ma soprattutto di fronte ad un fine settimana che si annuncia splendido, sabato e domenica due belle giornate di sole, ma soprattutto con temperature pienamente estive, sia sabato che domenica raggiungeremo i 30 gradi. E domenica il pomeriggio si farà anche leggermente afoso, così come ancora più caldi saranno i giorni di lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana, quando le temperature pomeridiane, pensate, potrebbero toccare i 32 gradi. E questo dopo la neve caduta a bassa quota nelle ore finali di venerdì e nella giornata di sabato, quindi davvero strano questo maggio, ci proietta da una situazione invernale a una pienamente estiva in sostanzialmente una settimana. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi.

0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand comico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code per un incidente tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. È chiusa l'entrata di Brescia Est in direzione Venezia per mezzo pesante in fiamme. Per lo stesso motivo è chiusa l'entrata anche di Desenzano, sempre in direzione Venezia. Si verificano code in uscita allo svincolo di Desenzano in direzione Milano. Rallentamenti per curiosi tra Sirmione e Desenzano verso Milano. Ritroviamo poi code per traffico intenso tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, sempre in direzione Venezia, sempre per traffico intenso. Sulla 4 Venezia Trieste, attenzione ad un veicolo incendiato tra Redi Puglia e la barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. In questa direzione sulla 4 Venezia Padova, code per traffico tra Padova Est e l'innesso con la tangenziale di Mestre. È tutto per il momento. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Non cambierei.

0: oggi. Ma bene. Si avvicinano sempre di più le vacanze. No, io questo lo dico soprattutto per gli studenti, perché so che qualcun altro dice: ma come? Cioè, le vacanze, ci penso adesso alle vacanze, che mancano ancora magari 2 mesi e mezzo. Benvenuti da Ivano Visonà. Si parte anche oggi con 5 in condotta.
1: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo, eh.

No, ma io non riesco a capire, ma cos'è? È un'opera d'arte temporanea, sai, di quelle che poi devono cambiare ogni tanto, no? È cambiata di nuovo la faccia dell'angelo di San Lorenzo in Lucina a Roma. Sapete, quella delle polemiche, insomma, con la faccia della presidente Meloni, poi è stato sostituito, rifatto, insomma, dopo aver perso la faccia, adesso ha un volto tutto nuovo, quindi va bene, insomma, staremo a vedere, adesso a chi assomiglia quest'angelo, tutti sono lì che se lo chiedono.

0: Avete studiato il Manzoni?
1: 5 in condotta.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni, poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.

Vediamo, parliamo di salute. Beh, c'è questa buona notizia che riguarda l'obesità giovanile. Sì, ogni tanto lo dicono i medici, no? Attenzione, perché non fa bene, insomma, bambini, ragazzi, giovani, sovrappeso assolutamente non fa bene per la salute. Beh, si registrano i primi segnali di calo, almeno nei paesi ricchi. Insomma, ci sono meno bambini obesi, forse si sta un po' più attenti alla dieta, a mangiare sano e così via. C'è maggior sensibilità anche in questo, forse. Dirà

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
3: More music. Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

Ah beh, quando qualcuno dalla famiglia reale inglese festeggia è sempre una gran festa. Mannaggia quanto mi piacerebbe partecipare a una di queste sei feste a palazzo. Poi non ci avrei manco di che mettermi. Vabbè, la festa in questo caso è quella di Harry e Meghan, che hanno festeggiato il loro 8° anniversario di matrimonio. Hanno aperto l'album dei momenti più intimi della Royal Wedding, che era avvenuto il 19 maggio del 2018. A me pareva molto di più, insomma, sono capitate un sacco di cose nel frattempo.

0: radio che parla di te. Pubblicità.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
7: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
8: Mi hanno ammanettato. Hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
7: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
9: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
7: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
6: Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
10: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per fare lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole, in termini precauzionali le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
6: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova permangono lunghe code per un mezzo pesante incendiato tra Brescia-Est e Sirmione in direzione Venezia, e rallentamenti verso Milano tra Sirmione e Desenzano, con code in uscita allo svincolo di Desenzano. Brescia Est, lo ricordiamo, resta chiuso in entrata in direzione Venezia. Su tratto Padova-Venezia della 4, incolonnamenti per un incidente risolto tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. E sul tratto Venezia-Trieste, code per un veicolo in fiamme tra Redipuglia e barriera di Trieste-Lisert, sempre verso Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

ecco, no, io non l'avevo mai visto, poi io non sono assolutamente un esperto d'arte, non l'avevo mai visto questo, ma è considerato un capolavoro dipinto nel 1948 da Jackson Pollock, e questo dipinto si chiama Number 7A, insomma il numero 7A. Praticamente se tu lo guardi così, cioè, vedi una serie di scarabocchi, ma e questo è quello che vedo io, naturalmente, che non, ripeto, non ne capisco assolutamente niente d'arte, ma per gli esperti vale un bel po' di soldi. Infatti è stato battuto all'asta per 181 milioni e 200 mila dollari, una cifra che è destinata ad entrare nella storia.

Beh, se abbiamo parlato prima del matrimonio di Harry e Meghan, loro sicuramente problemi economici non ne hanno, ma ci sono i dati Istat che invece riguardano tutti gli altri poveracci come me, che se intendono sposarsi, insomma io l'ho già fatto, forse in un momento in cui costava anche meno, sposarsi oggi può costare fino a 100.000 euro. I costi per sposarsi sono aumentati dell'11% e forse anche per questo l'Istat registra anche un calo dei matrimoni, un calo notevole dei matrimoni.

0: condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Che bello qui! La natura!
3: Agli uccellini! Tutto relax! La nostra spesa Ali che arriva! Bellissimo!
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

ma che bella, che bella questa manifestazione che nei prossimi giorni, o meglio dal 6 di giugno, andrà in scena a Trieste. Sì, perché il centro di Trieste diventerà un campo da golf a cielo aperto. Bellissima questa cosa, cioè, perché di solito il golf si gioca naturalmente in grandi, insomma, spazi, prati e così via. Invece no, in centro città, in City Golf, si chiama proprio così la manifestazione, a giugno per le vie di Trieste, tutti a giocare a golf.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Su Radio Vicenza l'aggiornamento meteo, bentrovati da Alessandro Azzoni con voi. Si affermano condizioni di piena alta pressione con cieli soleggiati praticamente ovunque, ma soprattutto con un forte aumento della temperatura che nel pomeriggio ha raggiunto punte di 28 gradi in diverse stazioni di pianura del Vicentino. Il sole sarà protagonista assoluto del tempo dei prossimi giorni. Ci aspetta un bel fine settimana di sole dalle temperature pienamente estive e in forte aumento. Domani cieli sereni e temperature massime attorno ai 28-29 gradi, 29-30 gradi sabato, 30-31 gradi previsti nella giornata di domenica. Il bel tempo si impadronirà anche della prima parte della prossima settimana, con tempo sempre buono, bello soleggiato, ma soprattutto con caldo, molto caldo. Il calore pomeridiano si farà sentire, temperature massime nelle giornate di lunedì e martedì attorno ai 32-33 gradi, quindi piena estate all'orizzonte. Grazie ancora per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

che non parliamo di tendenze di moda da un po', insomma, da un paio di giorni che non parliamo. Questa, sì, questa merita assolutamente attenzione. La nuova tendenza lanciata dalle star, soprattutto si è notata a Cannes, quindi sul red carpet di Cannes, come si chiama, la croisette, allora la nuova tendenza è bralless, si chiama così, insomma, cioè senza reggiseno, e la tendenza delle star tutte insomma senza reggiseno, e spero sia una tendenza che si diffonde un po' in tutta Italia e in tutto il mondo, chi lo sa.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Radio Vicenza, remember, remember.
7: You know, I've been trying to get a through this fixed color mind that sometimes your nightmare

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi giovedì 21 maggio. Maxi operazione dei carabinieri tra Vicenza e Pisa contro un gruppo criminale di matrice sinti accusato di rapine e furti. Dalle prime ore del mattino circa 100 militari con unità cinofile e reparti speciali stanno eseguendo arresti e numerose perquisizioni domiciliari. L'indagine coordinata dalla Procura di Vicenza punta a smantellare un'organizzazione ritenuta radicata e pericolosa. Due vicentini sono morti ieri in altrettanti incidenti stradali. Il primo è avvenuto a Rettorgole di Caldogno, dove ha perso la vita Remo Marangon, 60 anni di Vicenza, mentre era in sella al suo scooter che si è schiantato contro un'auto. L'altra vittima vicentina si è registrata lungo l'autostrada A4, nei pressi del casello di Noventa di Piave. L'auto si è schiantata contro un mezzo pesante e ha preso fuoco. Niente da fare per il conducente. È servita a stemperare un po' la crescente tensione la visita di ieri a Vicenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per una serie di incontri istituzionali dedicati ai temi della sicurezza e del territorio. Una presenza accolta con soddisfazione anche dal presidente della provincia Andrea Nardin, che ha parlato di attenzione concreta del governo verso il vicentino. Ecco le sue parole.
7: Il ministro ha risposto con molta attenzione, facendo capire come sia difficile invertire un trend che ha visto negli ultimi anni via via diminuire le forze dell'ordine. Ma su questo il governo e il suo ministero stanno lavorando, garantendo e superando il reintegro dei pensionamenti, ma soprattutto con degli investimenti dedicati su quelle che sono le tecnologie, le telecamere e su quelle che sono delle aliquote particolari di poliziotti, di forze dell'ordine, che sono altamente specializzati e che di volta in volta vengono dedicate ai territori che ne hanno più bisogno.
6: Il comune di Sovizzo sostiene le associazioni del territorio. La giunta ha deciso di coprire i costi della raccolta rifiuti per 10 tra sagre ed eventi locali, da Sovizzo in Sagra alla Sagra del Baccalà. Il servizio sarà affidato ad Agnocchiampo Ambiente e rappresenta un contributo concreto per aiutare volontari e organizzatori. Ed ora allo sport con il tennis. Dal 24 al 31 maggio Vicenza ospita la 19esima edizione degli internazionali di tennis Città di Vicenza, 11esimo ATP Challenger 75 al tennis Palladio 98. In gara grandi talenti del circuito internazionale per un evento sempre più centrale nel tennis italiano, confermato l'ingresso gratuito per tutta la settimana. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono lunghe code per la presenza di un mezzo pesante incendiato tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Verso Milano rallentamenti tra Peschiera del Garda e Desenzano. Vi ricordiamo che l'entrata di Brescia Est resta chiusa in direzione Venezia. Risolti gli altri eventi che avevano provocato disagi su altri tratti dell'A4, ci spostiamo a Venezia sul raccordo Tessera e raccomandiamo prudenza per un veicolo in panne segnalato tra la tangenziale di Mestre e Favarodese in direzione aeroporto. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico. Da Brescia a Trieste, tutto a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Appuntamento interessante per domenica, per questa domenica 24 maggio ci sarà la possibilità di visitare centinaia di dimore storiche, case storiche, ville e così via, aperte gratuitamente alle visite. E sono davvero tante, queste che fanno parte dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. È la 16ª edizione della giornata nazionale proprio delle dimore storiche. E oltre 450 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente. Anche vicino a noi sicuramente ne troveremo diverse.

E come sempre al giovedì diamo un'occhiata al meteo per il fine settimana. Buone notizie per il fine settimana, perché è previsto sole un po' dappertutto, le temperature saranno in salita e piacevoli comunque, quindi un bello weekend da organizzare, magari qualche bella uscita, perché no, anche per la prima Tintarella.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Pubblicità. 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Verso il paradiso.
1: E per tutti quelli che ti stanno ascoltando dall'auto in questo momento, tra poco arriva anche la viabilità, la situazione del traffico.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria del Veneto. Proseguono i lavori tra Peschiera e Somma Campagna, dove si transita su carreggiata ridotta sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Venezia. Lavori anche tra le uscite di Soave e Verona Sud, con riduzione della sede stradale in direzione di Milano. Non si escludono rallentamenti e code. Lavori di notte sulla 4 Milano-Venezia tra le 22 e le 6, chiusa l'immissione sulla 13 Bologna-Padova per chi da Venezia deve proseguire verso Bologna. Sulla stessa 13 tra le 21 e le 5, chiusura tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in direzione dell'autostrada 4. E sempre tra le 21 e le 5 chiuso anche il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Vicenza, top, Bob Tops.

0: anche oggi parliamo di intelligenza artificiale. Parliamo di intelligenza artificiale perché c'è questa dichiarazione da parte dell'amministratore delegato di Google che ha detto: ecco, Google è entrata ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica. Agenti, cosa vuol dire? So che non si limita a darti solo delle risposte, ma insomma fa di tutto per te, cerca le soluzioni, prenota, fa insomma gli agenti di intelligenza artificiale, che non sono agenti di polizia, sono agenti che agiscono. Pensate che ogni mese oltre 900 milioni di persone utilizzano l'app Gemini e insomma adesso ancora di più con Gemini Spark l'intelligenza artificiale entrerà nelle nostre vite.
1: 5 in condotta.

Ma stavamo ancora discutendo qui in studio sull'intelligenza artificiale, quello che fa, quello che farà in futuro, ma chi lo sa, chi lo sa. Siamo arrivati ai saluti, vi aspetto domani venerdì per aprire assieme il weekend. Ciao da Ivano Visona. 5 incontri.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole,
1: la nostra spesa a lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena. Un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ancora insieme oggi, giovedì 21 maggio, con Martino Montagna e le ultime notizie da Vicenza e provincia. Maxi operazione dei carabinieri tra Vicenza, Pisa e Toscana. Sgominata la banda responsabile della violenta rapina in villa a Malo del marzo 2025. Quattro persone sono state arrestate all'alba. Decisive le indagini del RIS di Parma con impronte digitali, analisi GPS e celle telefoniche che hanno ricostruito i movimenti del commando e portato all'identificazione dei responsabili, tra cui anche un bassista vicentino. La rapina di Malo nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2025 vide come vittime i coniugi Alessandro Gregori e la moglie Neide. Quattro uomini armati e incappucciati li avevano sorpresi in casa, immobilizzati e minacciati, costringendoli ad aprire la cassaforte. Il bottino fu di circa 50.000 euro tra oro, gioielli e orologi di lusso. Questa mattina l'arresto. Nuovo direttore per i servizi sociosanitari per minori e famiglie nell'Ulzotto Berica è il dottor Riccardo Barsotti, psicologo con oltre 20 anni di esperienza. Guiderà l'unità infanzia, adolescenza, famiglia e consultori del distretto Est. Obiettivo: rafforzare l'integrazione dei servizi in risposta al crescente disagio post-pandemico dei minori. Il progetto del Comune di Vicenza, denominato Ultimo Piano e dedicato al sostegno di adolescenti in fragilità e dispersione scolastica, ha inaugurato un nuovo spazio, facendo un bilancio dei primi anni di attività. A parlarne è l'assessore al sociale Matteo Tosetto, che ne illustra risultati e prospettive future.
9: Dopo 2 anni di attività e di servizi con un modello innovativo e particolare, seguito da psicologi, da educatori, professionisti, da persone che si occupano di minori in difficoltà, di oltre il 75% dei 50 ragazzi che sono stati all'interno di questi spazi hanno trovato una risposta, hanno ritrovato un loro progetto di autonomia.
8: Prendono il via le feste della ciliegia di Marostica IGP. Si parte questo weekend a Pianezze con la festa della ciliegia Sandra. Dal 30 maggio al 2 giugno appuntamento a Marostica con la storica festa della ciliegia IGP e gran finale dal 5 al 7 giugno a Colceresa. Prima edizione guidata dal nuovo presidente del consorzio Fabio Crestani. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash. Torniamo tra circa un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova sono in smaltimento le code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Dopo Desenzano, lo ricordiamo, si era incendiato un mezzo pesante, riaperte le entrate di Brescia Est e Desenzano. Permangono rallentamenti verso Milano tra Sirmione e Desenzano. Traffico in aumento per gli spostamenti del pomeriggio sulla tangenziale di Mestre, si rallenta tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina resterà chiuso per lavori notturni l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova per chi proviene da Milano e deve immettersi in direzione Bologna. È possibile imboccare la A13 uscendo a Padova Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico, da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino. Da sabato 23 maggio si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto valilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Vicenza.

0: www.radiovicenza.com. Radio Vicenza. Meteo.
1: Su Radio Vicenza l'aggiornamento meteo, bentrovati da Alessandro Azzoni con voi. Si affermano condizioni di piena alta pressione con cieli soleggiati praticamente ovunque, ma soprattutto con un forte aumento della temperatura che nel pomeriggio ha raggiunto punte di 28 gradi. In diverse stazioni di pianura del Vicentino il sole sarà protagonista assoluto del tempo dei prossimi giorni. Ci aspetta un bel fine settimana di sole dalle temperature pienamente estive e in forte aumento. Domani cieli sereni e temperature massime attorno ai 28-29 gradi, 29-30 gradi sabato, 30-31 gradi previsti nella giornata di domenica. Il bel tempo si impadronirà anche della prima parte della prossima settimana, con tempo sempre buono, bello soleggiato, ma soprattutto con caldo, molto caldo. Il calore pomeridiano si farà sentire, temperature massime nelle giornate di lunedì e martedì attorno ai 32-33 gradi, quindi piena estate all'orizzonte. Grazie ancora per l'attenzione e a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini.

0: dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 21 maggio, a cura di Martino Montagna. Maxi operazione dei carabinieri tra Vicenza, Pisa e Pontedera. Arrestate 4 persone ritenute responsabili di una violenta serie di rapine in abitazione. Il blitz è scattato all'alba tra Torre Belvicino e la Toscana, con oltre 100 militari impegnati. Decisive le indagini del RIS di Parma, che insieme a GPS, celle telefoniche e videosorveglianza ha ricostruito i movimenti della banda e portato agli arresti. Gli arrestati sono gli autori della violenta rapina nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2025 a Malo. Vittime i coniugi Alessandro Gregori e Neide. Un commando di 4 uomini armati e incappucciati li ha sorpresi nella villa, immobilizzandoli con cavi e lacci e minacciandoli con un bisturi. Il bottino è di circa 50.000 euro. Fondamentale il ruolo del basista, un uomo residente a Torre Belvicino, che ha fornito supporto logistico e rifugio alla banda. Nel corso delle indagini è emerso anche un episodio avvenuto il 18 marzo 2025 a Verona, nella villa di 2 coniugi trovati mummificati. 2 degli arrestati, con altri complici, hanno violato i sigilli giudiziari, entrando nell'abitazione sotto sequestro. Colti dall'allarme e dai residenti, sono fuggiti lasciando attrezzi e un'auto poi risultata collegata ad un falso furto denunciato per coprire le proprie tracce. Il Consiglio di Quartiere 1 approva la proposta di Idea Vicenza sulla ciclabile di Corso Santi Felice e Fortunato, chiedendo chiarimenti sul suo mantenimento nel progetto del bus elettrico BRT. Francesco Sauncella segnala rischi per la sicurezza dei ciclisti e impatto sul commercio. Luca Zanon parla di scelta poco sostenibile, chiesta documentazione e un incontro con l'amministrazione. Sabato alle 18 a Palazzo Chiericati di Vicenza, al via il progetto Giovani delle 35esime settimane musicali al Teatro Olimpico. 5 concerti dedicati ai giovani talenti internazionali fino al 7 giugno. Ad aprire la rassegna la violinista Julia Anderson e il pianista Paul Anderson con musiche di Beethoven, Debussy e Franck. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Verona Est in direzione Venezia. In direzione Milano, rallentamenti tra Sirmione e Brescia Est. Sul tratto Padova-Venezia della 4 si sono formate code tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. Su quel tratto sono presenti cantieri. Traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre, dove si viaggia in coda tra Miranese e Castellana in direzione Trieste e tra Miranese e Marghera verso Milano. Segnalato in questa direzione un veicolo in panne tra innesto A27 e Terraglio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria del Veneto. Proseguono i lavori tra Peschiera e Somma Campagna, dove si transita su carreggiata ridotta sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Venezia. Lavori anche tra le uscite di Soave e Verona Sud, con riduzione della sede stradale in direzione di Milano. Non si escludono rallentamenti e code. Lavori di notte sulla 4 Milano-Venezia tra le 22 e le 6, chiusa l'immissione sulla 13 Bologna-Padova per chi da Venezia deve proseguire verso Bologna. Sulla stessa 13 tra le 21 e le 5, chiusura tra Padova Sud e Padova Zona Industriale in direzione dell'autostrada 4. E sempre tra le 21 e le 5 chiuso anche il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto

0: Satisfay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satisfay.com.
1: Pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Maxi operazione dei carabinieri tra Vicenza, Pisa e Pontedera. Arrestate 4 persone ritenute responsabili di una violenta serie di rapine in abitazione. Il blitz è scattato all'alba tra Torre Belvicino e la Toscana, con oltre 100 militari impegnati. Decisive le indagini del RIS di Parma, che insieme a GPS, celle telefoniche e videosorveglianza ha ricostruito i movimenti della banda e portato agli arresti. Gli arrestati sono gli autori della violenta rapina nella notte tra l'11 e il 12 marzo 2025 a Malo. Vittime i coniugi Alessandro Gregori e Naide. Un commando di 4 uomini armati e incappucciati li ha sorpresi nella villa.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Le hit di Radio Vicenza.
2: Come dice il nostro jingle, le hit di Radio Vicenza. Buonasera, buonasera a tutti quanti e ben ritornati qui dagli studi di Radio Vicenza con la voce del giovedì sera, la voce che vi accompagna dalle 19 alle 21 per il Radio VIP Vicenza Party. Sono le 19.13, la voce di Mauro Ross. Come state, ragazzole e ragazzuole? Spero tutto bene, finalmente è arrivato il caldo, i beneamati 28-29 gradi che ci piacciono tanto. C'è da dire che c'è un po' troppa umidità, Mauro, però ti lamenti sempre quando fa freddo e quando fa troppo caldo, ragazzi, viviamo così, noi viviamo apposta per rompervi le scatole. Siete contenti? No, non siete contenti. Questo giovedì 21 di maggio 2026 ritorniamo in diretta. Ahimè, purtroppo la settimana scorsa ho avuto un inconveniente repentino, non ho potuto accompagnarvi in questo orario di aperitivo barra cena, pronti per partire appunto con il divertimento. Ma sono qui, quindi pronti per la serata. Primo disco, Rob e Mudfingers con la loro Femmina. Siamo partiti, questo è Radio VIP Vicenza Party.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa ha lì che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: A lì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Radio VIP. Party.
4: Hey, this is Warner Public.

Oliver Heldens con la sua Lady, remix di un pezzo meraviglioso del 2001 di Mojo, e ha fatto ballare intere generazioni ed è tornato con questo bel remix. Bene, il topic della serata, ragazzi, è molto semplice. Oggi, essendo andato su un luogo di un locale in cui stiamo organizzando una serata verso giugno, fatalità, sono uscite le classiche chiacchiere da bar. Ma sai, io non posso esserci perché sono in ferie, sempre se riesco a farmi dare le ferie in quel periodo. Allora, quest'oggi mi è parso per la mente, ma come cavolo parlo io stasera? Mi sa che la mia carriera da speaker non è molto longeva se comincio a parlare così. Comunque, mi è venuto in mente il topic della serata, chiedervi: quest'anno voi le ferie le fate, non le fate, andrete da qualche parte, dove pensate ad andare, sperate di riuscire ad andare, avete già organizzato o state appunto racimolando qualcosina, qualche danè, come si dice in gergo, per appunto riuscire ad andare in ferie? Scrivetecelo al 371 1200 116 per WhatsApp e diteci anche voi se nell'eventual caso siete riusciti a organizzare le ferie, ve le possono dare, o nell'eventual caso siete riusciti dopo anni a decidere finalmente una meta esotica per rilassare le vostre special chapette.

Baby Rexha and Faithless, New Religion, altro remix preso dalla canzone Insomnia, ma quanto bello è questo riff, senti. Ma che meraviglia, che bello, siamo partiti alla grande questa fase aperitivo, questo Radio VIP Vicenza Party con la voce di Mauro Ross che vi accompagnerà fino alle 21, quindi ragazzi vi romperò le scatole. Io volevo già fare un saluto a Gianni che, come sempre, sappiamo che ci sono i disfattisti, però siamo un po' tutti con te Gianni, appunto ci dice: Mauro, e chi va in ferie? E io lo sapevo che arrivava un messaggio del genere, quindi l'avevo già messo in preventivo. Gianni, ti siamo vicini, anche perché penso anch'io le uniche ferie che vedrò quest'anno forse saranno quegli eventi che farò in piscina, comunque in giro al lago da qualche parte, comunque insomma riesco a destreggiarmi in bei luoghi, belle location, ma comunque sarò sempre solo di lavoro. Ma da un certo punto di vista, sai, lavora di qua, una serata di là, te la scialli un attimo, si può dire scialli? Sì, gergo semi giovane, te la scialli un po', tu lavori, sei sempre nella spiaggia, il tuo cocktailino, magari con la famiglia, vabbè, possiamo dire dai una semi giornata ferie.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Su Radio Vicenza l'aggiornamento meteo, bentrovati da Alessandro Azzoni con voi. Si affermano condizioni di piena alta pressione con cieli soleggiati praticamente ovunque, ma soprattutto con un forte aumento della temperatura che nel pomeriggio ha raggiunto punte di 28 gradi. In diverse stazioni di pianura del Vicentino il sole sarà protagonista assoluto del tempo dei prossimi giorni. Ci aspetta un bel fine settimana di sole dalle temperature pienamente estive e in forte aumento. Domani cieli sereni e temperature massime attorno ai 28-29 gradi, 29-30 gradi sabato, 30-31 gradi previsti nella giornata di domenica. Il bel tempo si impadronirà anche della prima parte della prossima settimana, con tempo sempre buono, bello soleggiato, ma soprattutto con caldo, molto caldo. Il calore pomeridiano si farà sentire, temperature massime nelle giornate di lunedì e martedì attorno ai 32-33 gradi, quindi piena estate all'orizzonte. Grazie ancora per l'attenzione, a tutti una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con
2: una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

Sulle note di Prospa e Clooney, Free Your Mind. Io volevo salutare Mario ed Elena che ci scrivono: ciao amici di Radio Vicenza, ciao a voi ragazzi, noi finalmente dopo ben 6 anni riusciamo ad andare in vacanza 2 settimane e vanno in Egitto. Un saluto ragazzi e soprattutto buon viaggio. Vi ricordo il topic della serata, diteci se siete riusciti a fare le vacanze, a ordinarle o comunque, e se riuscite ad andare al 371 1200 116. Noi andiamo avanti con la musica di Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30

Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Gli occhi a cuore di Lorenzo Giovanotti, la musica di Radio Vicenza che continua. E ahimè ragazzi, è già passata un'ora in diretta, è volata. Niente, quando si fanno le cose che piacciono, il tempo vola. Io vi ricordo il topic della serata, diteci se è riuscito ad andare in ferie, dove è andato, al 371-1216. Ultima canzone, poi un po' di pausa e ritorneremo con la seconda parte del Radio VIP Vicenza Party, la parte sul cinema e tutto il resto del programma alla seconda ora. A fra poco!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
5: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
6: Ci picchiamo selvaggiamente, io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani 60-70 anni che pensano stati torturati.
5: Il giornalista del Fatto Alessandro Mantovani conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
7: Quando ci portano sulla nave prigione so botte dall'inizio, molte donne io l'ho viste che hanno preso botte.
5: Intanto il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
4: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X, aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso con aereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
8: Prova a prendermi è il film preferito di Kimi Antonelli. Al fiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano, insieme al 19enne bolognese, un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19:30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22:30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati dalla nostra redazione. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la A13 in direzione Trieste. Si sono formate code tra Padova Est e il bivio per la A13. A4 Brescia-Padova in direzione Venezia si rallenta per il traffico intenso tra Brescia Ovest e Verona Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: E vai che siamo ritornati. Radio VIP Vicenza Party, buonasera, bentornati agli studi di Radio Vicenza. Sono le 20:12 di giovedì 21 maggio 2026 e come ben sapete, per chi non sa, ciao, io sono Mauro Ross e questa è la seconda parte del Radio VIP Vicenza Party. La seconda parte si parla di cinema con la sigla più brutta tra le sigle belle o la sigla più bella tra le sigle brutte. Andiamo a sentirla, vai con la sigla.
1: Ladies and gentlemen, madame e messieurs, diament un talent, è arrivato il momento di
0: e mo so cinema vostri, è quella rubrica che parla di cinema con curiosità, uscite e tanto sulla settima arte. Partiamo subito col botto parlando di Steven Spielberg, uno dei più grandi registi della

storia del cinema. Mi avviso che presentando il suo nuovo film Disclosure Day, parlando in un'intervista al The Late Show di Stephen Colbert, la tocca molto piano dicendo che nessuno più di lui sembra saperne di più su alieni, quindi se nell'eventual caso gli alieni stessi arrivassero appunto sulla Terra, ok, lui sarebbe l'unico a riuscire a parlarci e essere il testimonial, ok, della Terra con gli alieni. Quindi noi ci crediamo, Spielberg sicuramente ne sa tanto, è un grandissimo regista, però diciamo che crediamo alle sue parole. Altra notizia, parlando invece di cartoni, pare che sia finita un'era, perché Studio Ghibli avrà un cambio dirigenziale. Hayao Miyazaki, che ha tenuto botta per più di 40 anni, pare che finalmente debba andare in pensione, e c'è una spinta su Nippon Television per un cambio dirigenziale, quindi il prossimo film sarà l'ultimo di Hayao Miyazaki, per poi appunto cambiare era, quindi lo Studio Ghibli andrà ovviamente ad un altro dirigente e vedremo cosa porterà, soprattutto per quanto riguarda i film, dato che ogni film di Hayao Miyazaki è sempre un capolavoro. Parliamo sempre di cartoni, ossia più lato però occidentale. Notizia è che Super Mario 3, quindi la terza trasposizione del grande franchise di Super Mario, con l'uscita appunto di Super Mario Galaxy, che il secondo film ha raggiunto quasi 1 miliardo di incasso, si farà, però non uscirà prima del 2027, dato che vogliono prendersi il tempo per fare il film perfetto, come dicono appunto i produttori. Ultima notizia, poi vi darò un bonus più tardi, si parla di Avengers Doomsday, parlano i registi di Avengers Doomsday, ossia Joe e Anthony Russo, in occasione del 10° anniversario di Capitan American Civil War, dato che sono stati i registi appunto anche di quello, dicendo che secondo loro porteranno una completa reinvenzione della pellicola. Dico secondo loro perché giustamente dobbiamo ancora vederlo, è un'altra virata, non credono che il loro pubblico possa mai aspettarsi quello che succederà nel film, dato che lo vedremo non prima di dicembre 2026, ossia quest'anno a Natale, e poi ci sarà il seguito, ossia Avengers Secret Wars, ok, nel 2027, quindi vedremo che virata avrà il franchise appunto dei nostri supereroi preferiti. A breve avremo anche forse qualcuno in diretta con me, ma vi farò sapere fra poco. Voi mi raccomando, diteci cosa fate per le vacanze, 371 1200 116.

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere.

Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: This is Michael Bublé. Yeah, I just
1: haven't met you yet. Radio VIP Vicenza Party.
2: Ci risiamo, Radio VIP Vicenza Party, qui in diretta con Mauro Ross, l'ultima mezz'ora in diretta, ma io ho una voce particolare che si sentiva l'anno scorso. Ci sei o non ci sei?
3: Devo battere un colpo o basta che parlo?
2: Fai quello che vuoi, basta che rimani vivo fino a domenica. Signore e signori, Luca Demo, come stai, Lucone?
3: Ciao a tutti, buonasera a tutti gli amici di Radio Vicenza e a Mauro Ross DJ, che è di consueto nel suo appuntamento del giovedì, vero?
2: Esattamente, memore dalle scampagnate che facevamo il giovedì sera. Quando è che vieni a ritrovarmi qui in diretta, caro Luca?
3: Guarda, questa potrebbe già essere una piccola anticipazione, magari un giovedì sicuramente, più che volentieri verrò di nuovo a farti compagnia.
2: Ti aspetto, mi raccomando, anche perché quest'anno abbiamo un eventone per tutta l'estate di nuovo assieme, o sbaglio?
3: No, infatti, di solito c'è la serie che non ritornano, no? Invece questa è la serie di quelli che ritornano.
2: Abbiamo fatto come le serie, ci hanno rinnovato.
3: Esatto, quindi andiamo a fare la seconda stagione, come si suol dire, visto che parliamo di serie TV.
2: Esattamente, seconda stagione, ritorniamo anche quest'anno alle piscine Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino e saremo di nuovo in diretta dal luogo, giusto, caro Luca?
3: Assolutamente sì, inutile dire che non mancherà il divertimento, la musica, Radio Vicenza, noi, e insomma, poi chiaramente tutti quanti voi, questo sì, vi aspettiamo tantissimi.
2: Esattamente, il gioco che facciamo le domeniche, ma non spoileriamo troppo, poi giustamente dovete esserci e lo scoprirete e soprattutto ci potete trovare lì dalle 17 alle 19 alle piscine Blue Planet 4.0 in via Venezia 6 a Montecchio Precalcino e saremo in diretta io e nostro Luca Demo.
3: Esatto, ci saranno anche delle novità, ma giustamente come hai detto tu non spoileriamo nulla, veniteci a trovare o iniziate ad ascoltarci, che è la cosa più importante ancora.
2: Anche perché sai bene che io non sopporto gli spoiler, è qualcosa che detesto clamorosamente.
3: Guarda, io gli unici spoiler che apprezzo sono quelli sull'auto.
2: A posto, quindi automotive, das auto.
3: Esatto.
2: Ah no, non era questa, ancora... scusa, era auto emozione.
3: Autoemozione, esattamente. Sì.
2: Ottimo. Che ricordi, vero? Luca, bene, sempre un piacere risentirti. Noi ci rivediamo domenica, sì, ovviamente. E spoiler, certo, per chi ci ascolterà quest'estate, sicuramente faremo un altro programma assieme, una sera di queste.
3: Assolutamente, faremo qualcosa sicuramente assieme, questo sì. Oltre a Blue Planet, 4.0,
2: certo, assolutamente. Anche perché le buone sane coppie non si lasciano mai, dicono.
3: Esatto, sono pienamente d'accordo.
2: Bene, caro Luca, io ti ringrazio, ti saluto. Vuoi fare un saluto agli ascoltatori?
3: Sì, voglio rinnovare il saluto e l'invito a venire appunto domenica, ma non solo questa, ma poi ci sono anche altre date, venirci a trovare al Blue Planet 4.0, queste meravigliose piscine dove sicuramente ci divertiremo, questa è la chiave, perché ogni tanto ha fatto anche brutto, non so, io sono di Padova, per cui ha fatto anche brutto qualche giorno fa, non so lì da voi a Vicenza come siamo messi col tempo, cosa dico?
2: Allora, io fatalità ieri ero nelle tue zone perché ho fatto una serata con le feste universitari, sì, ero, sì, in Villa Barbieri, tanto che saluto tutti i miei colleghi, è stato un seratone, ha piovuto fino alle 9 di sera, come siamo riusciti insomma a iniziare la serata e ha fatto, era comunque una temperatura piacevole, soprattutto la pioggia ci ha bene o male graziato, quindi è andato molto bene, però le due ore belle abbondanti insomma li hanno vissute a Padova.
3: Bene, non te la portare per cui domenica,
2: direi di no.
3: Speriamo ci sia il sole, dai.
2: Esattamente, anche perché l'apertura si fa una volta sola tendenzialmente, poi abbiamo tutta la stagione, ma nell'eventuale caso comunque in fattore di pioggia sposteremo comunque le date alla settimana dopo, comunque abbiamo tutta la stagione per poter divertirci assieme a voi che venite a trovarci appunto in piscina.
3: Certo, se possiamo spostare le date bene, altrimenti Kiway e ombrello
2: e via,
3: mi raccomando, portatela.
2: Esattamente, bene Luca, ti ringrazio, è stato un piacere risentirti, ci vediamo,
3: grazie,
2: domenica.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Radio Vicenza.
2: Ciao. Allora ragazzi e ragazze, questo era Luca Demo, io ringrazio il mio caro amico Luca, andiamo avanti con la musica di Radio Vicenza e soprattutto con uno dei pezzi dell'estate 2026. Lui è Kush Kush con Da Wiki and Preston Harris e la loro Miss You More.

Milky and Mel Grub, Just the Way You Are. Ragazzi, sto ricevendo tantissimi messaggi da voi e mi dite: e chi va in vacanza quest'anno? Aia, non va molto bene. È anche vero che magari li state mettendo da parte per l'anno prossimo, e quindi può essere quello.

con l'unica, sempre in diretta dagli studi di Vicenza con Mauro Rossi in questo ultimo quarto d'ora in vostra compagnia. Allora, mi avete scritto al 371 1200 116, tanti messaggi ragazzi di persone che non vanno in ferie quest'anno per lavoro o nell'evento caso appunto perché stanno mettendo da parte i soldi per andare in vacanza più avanti. D'altronde è un periodo brutto, capisco che la domanda forse non era congrua alla serata, ma giustamente ragazzuole e ragazzuole, intanto ringrazio voi che mi avete scritto, però due messaggi sono stati carini. Uno ce lo scrive Naki, non mi ha detto il nome, che dice che farà 2 settimane in Puglia e questo brava, io ho mamma che è pugliese, ho visto però la Puglia un paio di volte ed ero piccolino l'ultima volta, avevo 6 anni, quindi andrei di nuovo volentieri a fare un giro appunto alle parti del Gargano, meraviglioso. E invece Marco ci scrive: quest'anno io vacanza in casa, dovrò fare i lavori ma mi rilasserò con birra e tanto sole. Bravo Marco, alla fine in qualche maniera riusciamo a unire l'utile al dilettevole. Io ragazzi, come sempre, vi ringrazio per averci iscritto qui in diretta, siete sempre meravigliosi, un saluto a voi e soprattutto buona cena o buon fine apericena, aperitivo. Noi continuiamo fino alle 21, fra un po' poi vi dico dove potete trovarmi questa settimana.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Questa è la radio dei vicentini.
6: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: of Your Heart, Ogre Remix. Ma quanto è bello questo pezzo! Ho appena fatto un reel dove io stavo ballando clamorosamente, perché a me questa canzone fa veramente impazzire. Bene, cari ragazzoli e ragazzole, i nostri ascoltatori, ahimè, come dico sempre, le cose belle hanno un inizio e hanno una fine, e io devo concludere il programma. Però concludo il programma dicendomi dove potete trovarmi questo weekend. Partiamo domani sera, sarò in Sagra a San Lazzaro per un evento anime e cartoni animati, quindi andiamo a unire una fusion tra la musica dance, la musica comunque dei locali da club, con la musica dei cartoni animati. Sarò lì col nostro Jack Sparrow, ossia Gianluca, un cosplayer molto molto bravo, qui a Vicenza, appunto per questa festa a tema anime in Sagra San Lazzaro, in via da Palestrina 82, dietro la chiesa. Quindi potete trovarci lì e venirci a trovare. Il DJ set partirà alle ore 21:30. Sabato invece rimaniamo sempre qui a Vicenza, sarò ad Altavilla al My Love Sintoneria e Sprizzeria, sempre per un DJ set qui normalissimo. Ok, partiremo dalle 21 in poi, ci sarà anche un buffet gratuito, ok, a pericena, e mi trovate appunto al My Love Bar ad Altavilla Vicentina in viale stazione 8, sempre dalle 21 in poi fino poi ad oltranza, e si fa tanta festa. Avete sentito durante il programma invece domenica l'opening party delle piscine Blue Planet 4.0 a Montecchio Precalcino in via Venezia 6, ci sarà appunto l'apertura stagionale, saremo in diretta radiofonica appunto dalle 17 alle 19 con il mio collega Luca Demo, un DJ set dal vivo con giochi, tante novità, rimarremo appunto lì a fare un po' di intrattenimento e soprattutto tanta sana musica e festone fino alle 19, per poi insomma è domenica ragazzi, quindi più tardi poi si va a concludere la serata, sempre in diretta appunto qui in radio, però dal luogo, con il Radio VIP Vicenza Party on tour, e saremo presenti alle piscine appunto Blue Planet 4.0 di Montecchio Precalcino. Grazie a tutti cari ragazzuole e ragazzuole, come dico sempre mi raccomando, state buona, sempre carichi, e ci riascoltiamo qui innanzitutto domenica, perché ovviamente siamo in diretta da là, ma per quanto riguarda invece il programma ogni giovedì sera appunto dalle 19 alle 21 con il Radio VIP Vicenza Party e la voce di Mauro Ross. Vi aspetto sia domenica che giovedì, mi raccomando, statemi buona, ciao!
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV dalle 22 di oggi fino alle 5:30 di domani mattina, venerdì 22 maggio. Per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 per chi viaggia in direzione Trieste. La clientela che intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Ancora A4 tratto di competenza CAV, nella notte tra venerdì e sabato dalle 22 del 22 maggio fino alle 5:30 di sabato 23 maggio, sempre per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la 13, questa volta per chi viaggia in direzione Milano. Chi intende prendere la A13 verso Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. E tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste, come sempre, sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Formazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 21 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 22 maggio. Il traffico si presenta in questi minuti irregolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri. Nella notte tra oggi e domani, a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, venerdì 22 maggio, sulla A4, nel tratto di competenza CAV, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, verrà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 per chi viaggia in direzione Trieste. Chi intende prendere la A13 direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Restiamo sempre su questo tratto di autostrada A4 di competenza CAV e vi anticipo che nella notte tra venerdì 22 maggio e il mattino di sabato 23 maggio, dalle 22 fino alle 5.30 del mattino, sempre per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 per chi viaggia questa volta in direzione Milano. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione sempre di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 21 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 22 maggio. Il traffico si presenta in questi minuti irregolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri. Nella notte tra oggi e domani, a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, venerdì 22 maggio, sulla A4, nel tratto di competenza CAV, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, verrà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 per chi viaggia in direzione Trieste. Chi intende prendere la A13 direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Restiamo sempre su questo tratto di autostrada A4 di competenza CAV e vi anticipo che nella notte tra venerdì 22 maggio e il mattino di sabato 23 maggio, dalle 22 fino alle 5.30 del mattino, sempre per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 per chi viaggia questa volta in direzione Milano. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione sempre di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Playing the hits.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
5: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
4: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 21 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 22 maggio. Il traffico si presenta in questi minuti irregolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri. Nella notte tra oggi e domani, a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, venerdì 22 maggio, sulla A4, nel tratto di competenza CAV, per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, verrà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 per chi viaggia in direzione Trieste. Chi intende prendere la A13 direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Restiamo sempre su questo tratto di autostrada A4 di competenza CAV e vi anticipo che nella notte tra venerdì 22 maggio e il mattino di sabato 23 maggio, dalle 22 fino alle 5.30 del mattino, sempre per attività di manutenzione di autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 per chi viaggia questa volta in direzione Milano. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione sempre di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Milano.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza. Vicenza.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.